0: ali si fanno pesante, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κόσμος 938.